farci del bene nella pace. E quando mai cadranno tutte le parole inutili, resterà sincerità per guardarci in fondo al cuore. Guarderemo intorno e poi, aiutando

Un po' ti sento e 100 anni meno, come a nascondiglio quando giochi con me. Scompari sempre quando sto per dirti non andare via e ti sento in me. Vorrei gridare